Dame canasto akira mete naki wo misereba mata nakasareru ona.

Tutto da solo che non nego. Hai magari tu una buteo di evangelista tardivo. L'hai cacciato menta curamente per tu. Vevi a grande culato per me viar. Sottimo un cutello che archetti entre le orecchie di monero. Parao pas, bolido, parao pas. Nostre sveis di crugent per saturare l'avventurato. Savi che su al cateprat creste furagante il comoco. Ma tu che has raubat tut mon grenna les tiu passat. Galaupas polido, galaupas.